0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Oh. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido